me la feccia pretendente, pagarla in qual maniera. E poi vi Antonio, che ha un incognito figaro.

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto, via da poso, non ha di giocare a peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi il bene, presto messere, se no.